Nikote Evansinzi ukanda kitali munene wa mitwengele kuzia.

0: na uthasi wako nyuva. Ikutonyethe kunyuva wase ula wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.